Riempir di la pancia. No. Vuol onore metter di uno stinco. Non può. Né un piede, no. Né un dito, no. Né un capello, no.

neppure. Perché a torto lo gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

Ma per tornare a voi, furfante, ho teso troppo e mi discaccio. Ora, leste, leste,

è bella per danzare chi è in amor non mancherà già la luna in mezzo al mare mamma mia si salterà l'ora è bella per danzare chi è in amor non mancherà già la luna in mezzo al mare mamma mia si salterà

gira, gira, ogni coppia cerchio va. Ghiassa, avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va. Ghiassa, avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va quella, colla rossa va seconda, colla smorta ferma.

bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'una è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

Gira, gira, ogni può piacer che va. Ghiasso avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni può piacer che va. Ghiasso avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra, coglia bionda, coglia bruna va quella, coglia rossa va seconda, coglia smorta fermo sta. Vive il ballo tondo, tondo, suona un re, suona un bacià, è il più bel piacere del mondo, la